schnell. Ich will ja auch so ein Glück. Und ich will die Stare von. E continua a volare felice più in alto del sole ancora più su. Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi blu. La tua voce è una vita.

0: penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di Dio. Poi d'improvviso...
1: Protéjanse, protéjanse, brace, brace. Desabrochense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, por favor, señores! ¡Salte!
0: Volavo felice più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh. Nel felice di stare qua nel bosco. Mi dipingi con le mani e la mano.